0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole sulle regioni centro-settentrionali e con calde d'afa ancora molto intensi, picchi anche di 37-38 gradi, specie in pianure nei grandi centri urbani. Sui rilievi invece tra pomeriggio e sera da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: pronti per iniziare. Tra pochissimo sono le 7 in punto a Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura, terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia. Il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Ad ora sono oltre 220 morti e 1000 i feriti. Città in ginocchio, quasi 3000 i dispersi. Epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nel nord-ovest del paese. Questa è stata la scossa più forte che la Colombia abbia subito dal 1979. Stati Uniti, l'inganno dell'Air Force One per proteggere Trump dalle minacce iraniane. Un piano da spy story al termine del vertice NATO di Ankara. Il presidente USA è imbarcato in segreto su un C-32A attraverso un camion del catering. La guerra in Ucraina, giorno 1631. Zelensky, la Russia si prepara a una nuova mobilitazione dopo le elezioni. Russia a fuoco un altro hub Wildberries, droni di Kiev anche contro un'altra raffineria. Unione Europea, il Cremlino ha paura, rilasciato un ex marine americano detenuto a Voronezh dal 2022. Medio Oriente, Houthi attaccano una nave nel Mar Rosso, 6 morti, USA e Iran vicino a un accordo, calano le quotazioni di petrolio e gas. Qatar, anche i colloqui tra Oman e Iran sono in fase avanzata. Libano, Israele ha colpito un'ambulanza. Spagna, muore un italiano a Formentera, inutili tentativi di rianimarlo, tra le cause un probabile annegamento, ancora ignota l'identità della vittima. In Italia adesso indagine della procura di Roma, attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, il GIP voleva crescerne la popolarità. Nessuna prova di un accordo tra i due, scrive il giudice nell'ordinanza. L'ex editore e imprenditore è accusato di essere mandante dell'azione ad ottobre a Pomezia. Ha chiesto l'arresto anche per Gomez Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda. Novara, corpo senza vita di un 74enne ritrovato in un fosso, era scomparso il 6 agosto. A scoprirlo un agricoltore che si era recato nella zona per controllare il ripristino dell'acqua per l'irrigazione dei campi. Astronomia, eclissi di sole nel tardo pomeriggio, poi le stelle cadenti, visibili fino a 1000 meteore l'ora, fra gli spettacoli migliori del decennio. I due fenomeni astronomici si danno appuntamento per una serata indimenticabile. Europei di atletica, i campionati a Birmingham, Battocletti oro e Maiori bronzo nei 5000, Jacobs si ferma nei 100 metri, Nadia si conferma

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, mamma mia, Angelina Mango. Ho sempre paura dopo questa canzone ad entrare, perché so che c'ho il vocione, no? Dico, magari c'è qualcuno che ha la radio ad altissimo volume, si spaventa. Cioè, c'è Angelina Mango che parla così. E poi entra la Doriani, capito? Allora, sono le 8:06, ancora buongiorno. Questo è il Summer One insieme a Emanuela Doriani e a Danny Nardi, che stava dimostrando un insolito interesse nei confronti degli argomenti trattati. Continuava a dirmi: ma di cosa parli adesso? Ma di cosa parli? Ma cosa dici adesso? Ma devi dire quella cosa del supermercato. Dico, ma Stiva, non ti preoccupare, abbiamo tempo fino alle 10 per parlare di quello che vogliamo. E poi ho capito perché è interessato all'argomento. Allora, argomento rimorchio, per i single che magari ci ascoltano: in Finlandia fanno una cosa molto interessante che secondo me andrebbe esportata un po' in tutto il mondo, ed è quella del rimorchio al supermercato. Però è dichiarato, cioè so che anche in un supermercato di Milano, l'Esselunga di via Washington, se non ricordo male, si va per rimorchiare. Però non è così dichiarato, devi essere, cioè tu sei singola alla ricerca magari di un compagno occasionale o duraturo e vai a fare la spesa con il tuo carrello, ti guardi intorno, eccetera. Però c'è un sacco di gente che si guarda intorno al supermercato.
2: Via Washington.
1: In via Washington.
2: No, lo segno, sì.
1: Almeno era così, io non vivo più in Italia da 4 anni, quindi era così fino a un po' di tempo fa, adesso non lo so, magari è cambiata. Però ecco, nel senso, al supermercato c'è un sacco di gente che si guarda intorno, quindi magari puoi confondere un interesse di quel tipo da uno che invece sta cercando i cornflakes, capito? Cioè, nel senso, ecco. In Finlandia invece questo misunderstanding non è possibile, perché le conoscenze avvengono dal vivo e i single vanno a fare, se sono interessati appunto al rimorchio, scelgono il carrello rosa. Cioè, ci sono carrelli di grigi, neri, come in tutti i supermercati. Se tu prendi quello rosa, il cestino rosa per fare la spesa, significa che sei lì per rimorchiare. E puoi rimorchiare soltanto tra cestini rosa. Cioè, nel senso, certo. non puoi andare a importunare uno che ha il cestino grigio, perché è lì proprio per fare la spesa. Attraverso questo stratagemma si comunica senza parlare appunto il fatto che si è single, si è in cerca di compagnia. Tutti vogliono trasferirsi in Finlandia, ovviamente, per fare la spesa nei supermercati di Helsinki. Io farei un appello ufficiale ai supermercati italiani, quelli spagnoli.
2: Più cestini rosa per tutti.
1: Bravo, Danny, più cestini rosa.

0: Questa canzone di Somber, eccolo qui, Somber, immancabile nelle nostre mattinate, ci piace un sacco. Sono le 8:15, buongiorno, buenos dias. Questa è Radio Number One, il Summer One, insieme alla Doriani e a Danny Nardi. Stiamo parlando della tecnica di rimorchio al supermercato. Siamo partiti dalla Finlandia, dove hanno una tecnica che funziona benissimo, sperimentata, perfezionata nel tempo, grazie ad alcuni cestini rosa che sono presenti insieme agli altri normali di colore grigio. Chi prende il rosa significa che è al supermercato non solo per fare la spesa, ma anche per trovare, diciamo, un compagno per la vita o per una notte, questo poco importa. E un nostro ascoltatore ci svela che c'è qualcosa di analogo anche in Italia. Sentiamo.
1: Ciao, sono Nico di Piacenza. Per farsi riconoscere si usava un ananas messo sul seggiolino dei bambini nel carrello se cercavi compagnia al supermarket, questo fino a qualche anno fa. Il carrello vuoto, giravi con l'ananas nel seggiolino e allora venivi avvicinato da chi come te cercava compagnia. Ciao, sono in ascolto.
0: Ciao Nico, da chi come te aveva un ananas nel carrello?
2: Per mettere le patate.
0: Oh, vabbè, metti quello che vuoi, però insomma l'ananas era il segno di riconoscimento. Gente che ha passato mesi, capito, dentro un supermercato con un ananas nel cestino senza, esatto, senza portare a casa una patata, ecco, esatto,
3: no? Sì, salve, buongiorno, sono il salumiere dell'S Lunga qui. Volete smetterla con tutte ste cagate del carrellino rosa? Adesso io è un'ora e mezza che sto chiamando il numero 51 e tu ci in gira spassa a cercare più calma. Venite a fare la spesa, non rompete le balle, porca vacca.
0: Che ridere. Allora in arrivo Maroon 5, i Maroon 5 insieme a Liza. Che bello, come mi piace questo argomento.

0: notturni.
1: Animali notturni è la splendida canzone che Malika Ayane ci ha regalato nell'ultimo Sanremo. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
4: Umano, torna la Sfinge.
2: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
4: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
2: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
4: Ed è solo l'inizio.
5: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Ben ritrovati da De Ninardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 1 Roma-Napoli, code a causa di un incidente tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione Roma. S01 strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a causa di lavori tra Livorno-Porto e Vicariello in direzione Firenze. Strada statale 72 della Scisa, traffico rallentato per lavori tra Pontremoli e Montelungo. Non c'è nulla da segnalare sulle altre strade, quindi buon viaggio.

0: meraviglioso il suo album nuovo, quello che contiene anche questa On My Soul, e pare che siano stati strepitosi anche i concerti che ha fatto in Italia, che sta continuando a fare un po' in tutto il mondo live. Credo che sia la sua dimensione ideale. Non l'ho visto, però ho sentito persone che se ne intendono e che hanno detto che è un concerto che veramente vale la pena di essere visto. Allora, stiamo parlando di tendenze. Tengo fede alle promesse fatte, quindi vi ho già parlato di tendenze in fatto di vacanze / weekend, tendenze in fatto di rimorchio, quindi storie d'amore / e adesso rimane l'ultima, rimangono le prelibatezze, quindi tendenze in cucina. L'estate 2026 ha il suo protagonista in tavola, gli spaghetti freddi. Ripeti quello che hai detto?
1: Che schifo.
0: Che schifo.
1: È l'unica pasta che fredda non si può mangiare.
0: Ho pensato la stessa cosa, in realtà a quanto pare sono buonissimi. Il segreto del successo di questa prelibatezza sta nella versatilità della ricetta. Allora, una volta cotti e raffreddati correttamente, si prestano ad abbinamenti che spaziano da grandi classici come pomodoro e basilico, burrata, fino a combinazioni magari più ricercate, pesce, agrumi, eccetera, eccetera. E la domanda sorge spontanea, come dice Pat Romano: io non so cucinare, ma così a naso lo spaghetto, se lo cuoci e poi lo raffreddi, non diventa un mappazzone?
1: Ma si indurisce, certo, è l'unica pasta che non si mangia fredda.
0: E che cosa vuoi che ti dica? Invece, cioè, nel senso, ci sono delle foto sui social dove che mostrano appunto delle robe, cioè, bellissime, capito? Impiattamenti degni di cannavacciuolo.
1: Al momento, poi se la mangi dopo 10 minuti, però la mangi con una forchettata tutta.
0: Esatto, io pensavo, ma proprio quello è il concetto, pensavo lo prendi e lo tiri al muro. Bisognerebbe capire come raffreddarli. Secondo me qualche ascoltatore lo sa sicuramente, però a quanto pare sono buonissimi, se no c'è anche le foto.
1: Ma anche se li raffreddi sotto l'acqua per mantenere il giusto grado di. Secondo me rimangono comunque duri.
0: Non ne ho la più pallida idea, Danny. Io, l'ambasciatore non porta bene, sto leggendo questa cosa qua, sto guardando anche delle foto, eleganti da servire e facili da personalizzare, rappresentano una valida alternativa alla noiosa insalata di riso. Questo dicono. Ecco, non lo so, bisognerebbe prima magari provare a farli. Ci provi tu?
1: No, ma neanche per sogno, guarda.

0: di Shepherd su Radio Number One. Piccolo riassunto delle puntate precedenti: stiamo parlando del nuovo trend culinario dell'estate, ovvero gli spaghetti freddi serviti con insomma in diversi modi, sono presenti anche nei menu di alcuni ristoranti. Il dubbio che ci è venuto è che raffreddare gli spaghetti li trasformi in un mappazzone, no? Questo è il dubbio che è venuto a me, perché che non so cucinare, cioè non so condire neanche un'insalata, quindi insomma parto già male. Però mi confermava Danny appunto che questo rischio c'è, bisogna saperli raffreddare. I nostri ascoltatori sanno raffreddare lo spaghetto, ovviamente.
1: Lo spaghetto lo scoli esattamente come la maggior parte delle paste fredde, lo scoli e lo bagni subito con un pochettino di olio, in modo che non ti si attacchi assieme.
0: Vedi, poi?
1: Chiaramente lo scoli e lo immergi immediatamente in acqua fredda.
0: Vedi, il trucco c'è e i nostri ascoltatori li sanno tutti questi trucchi e ce li raccontano, per fortuna. Bene, oggi ci proviamo.

0: And I want to talk about
1: Bring Your Love, Sabrina e Madonna su Radio Number One alle 8:44. Attenzione, tra poco una grande canzone. 1995 è l'anno in cui le grandi canzoni di Radio Number One ci riporteranno.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 € al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.

si chiama You Don't Fool Me, la grande canzone che abbiamo scelto di farvi riascoltare questa mattina, un pezzo del 1995. Mi emoziono moltissimo tutte le volte che sento questa canzone, perché è un vero e proprio capolavoro e anche un po' una sorta di miracolo fatto da questo produttore che si chiama David Richards. Allora, prima di morire nel 1991, Freddie Mercury lasciò dei frammenti vocali, 90 secondi, quindi un minuto e mezzo di registrazioni che lui fece appunto nell'ultimo periodo della sua vita, ed era praticamente impossibile creare un brano appunto con 90 secondi di frammenti vocali anche un po' scomposti, diciamo che non erano una vera e propria canzone, e infatti i membri della band si misero a lavorare su questo pezzo senza riuscirci. Arrivò in studio poi David Richards che fece un vero e proprio miracolo facendo venire fuori questa canzone da 90 secondi di frammenti vocali che si chiama You Don't Fool Me, ed è la grande canzone di Radio Number One che vi abbiamo fatto ascoltare questa mattina. Da una grande canzone all'altra, attenzione, questa è proprio recente, del 2026, di Olivia Dean, si chiama Baby Steps.

0: che botta di raffinatezza, Sienna Spyro, prima ancora Olivia Dean, proprio che sogno, che meraviglia. Questa è la musica di Radio Number One.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Bentornati da Radio Number One, da Manuela Doriani. Mancano pochi secondi alle 9.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19.30. E in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore, al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. È bene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci tre volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Battocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.

0: dire.
1: Una bella collaborazione tra un bravissimo DJ produttore che si chiama Martin Garrix e Ed Sheeran, che è Ed Sheeran e tutti sappiamo chi è Ed Sheeran, no? È un cantante tra i nostri preferiti sicuramente. Repeated è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato per inaugurare questa terza ed ultima ora della nostra porzione di Summer One insieme alla Doriani, insieme a Denny Nardi, orfani della combriccola, perché Pat Romano e Sergio Sironi sono andati in vacanza. Tra l'altro non si fanno sentire, evidentemente stanno benissimo, no? Cioè, di solito uno quando non sente qualcun altro dice ah, mi preoccupo come starà. No, secondo me quando non senti qualcuno ed è periodo di vacanza in realtà è perché sta benissimo e quindi non gli vieni neanche in mente. Bene così, bene così. A me invece vengono in mente, mi viene in mente anche la nuova stagione della combriccola di Radio Number One che partirà il 31 di agosto. Per questo motivo, siccome siamo una sorta di famigliona, no? Famigliona allargata, siamo una sorta di community noi della combriccola, abbiamo deciso di chiedere ai nostri ascoltatori che cosa vorrebbero per la nuova stagione. Secondo loro che cosa manca, che cosa gli piacerebbe sentire appunto nella nuova edizione della combriccola. E quindi aspettiamo i vostri messaggi, questo lo facciamo attraverso una serie di messaggi, di comunicazioni social sui profili ufficiali di Radio Number One, ma anche attraverso la radio, attraverso il 393 444 0444. Quindi se c'è qualcosa che vi piace particolarmente, che vorreste sentire di più, o qualcosa di nuovo che vi piacerebbe proprio tanto che accadesse, ce lo potete segnalare in qualsiasi momento della giornata. È vero, arriva Elton John insieme a Dua Lipa su Radio Number One, ascoltiamo Cold Heart.

0: scusa, lo sento il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One, proprio sorry, scusa, lo sento, è quello che dovrà dire, ma forse pagare anche una bella multa. Questo chef coreano, a proposito di prelibatezza, prima parlavamo di quanto l'idea di un piatto di spaghetti freddi possa farci un po' ribrezzo, no? Nel senso, noi che siamo i puristi dello spaghetto. Allora immaginatevi un dolce decorato con delle formiche, e quello che è successo è che ha ideato questo chef di un ristorante con 2 stelle Michelin, tra l'altro, quindi è uno che sa cucinare, cioè non è uno improvvisato, diciamo, a Seoul, nella Corea del Sud, e adesso rischia una multa salatissima perché l'ha servito appunto nel suo ristorante. Tra l'altro in Corea del Sud è legale mangiare 10 specie di insetti, tra cui le cavallette, le locuste e i grilli, ma nella lista degli insetti commestibili non sono presenti le formiche, quindi questo piatto è assolutamente illegale. Dalle indagini è emerso che negli ultimi 4 anni questo chef ha importato 49.000 formiche dagli Stati Uniti e dalla Thailandia, e le ha usate per dolci e sorbetti, ma anche per cucinare dei primi. Quindi diciamo che è la sua cifra stilistica, la formica, diciamo, e i piatti. Non credo che abbia guadagnato queste stelle Michelin con le formiche, però insomma in qualche maniera ci ha provato, ecco, a discostarsi dalla cucina dei suoi antagonisti. Rischia 1 anno di carcere, una multa salatissima e insomma e altre cose ancora, come credo sia giusto che sia. Però non lo so, io non l'ho mai mangiata delle formiche, magari sono buone, chi lo sa, come gli spaghetti magari, boh.
1: Soprattutto chi ha contato le 49.000 formiche?
0: Saranno sull'ordine, sai che devi fare la bolla, no? Devi specificare quante formiche.
1: E lì le contano, 1, 2, 3, 4, 40.
0: È probabile che ci vuole precisione nella vita. Prelibatezze stamattina, ho deciso di farvi superare la prova costume, quindi parlo di cose

0: mia.
1: Abbiamo riascoltato questa bella canzone di Noemi che si chiama Bianca dell'anno scorso su Radio Number One alle 9.21. Attenzione, perché tra poco Danny si trasforma in Meteo Danny, fa due giri su se stesso come Wonder Woman e ci informa sulla situazione meteorologica per i prossimi giorni.
2: L'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata alla meteo. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio sera con temporali su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento alle pianure piemontesi, temperature in lieve calo con massime tra i 34 e i 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino, specie laziale, temperature in aumento con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra i 33 e 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Parlare d'amore si chiama così la canzone di Saif che abbiamo ascoltato, che è anche il suo nuovo singolo su Radio Number One alle 9:30. E nel Summer One rimaniamo in tema di cose che così in teoria sulla carta fanno un po' schifo, però poi bisognerebbe provarle, nel senso che non si sa. Noi abbiamo parlato di questi dolci cucinati da uno chef stellato con le formiche, non so se vive o morte, ma va bene.
1: Vive
0: durano poco.
1: La torta se ne va.
0: No, dipende, se le metti vive prima di farla uscire, un po' vive rimangono, non lo so, vabbè fa niente. Sì. E dicevo, rimaniamo in tema di cose che fanno un po' schifo, però potrebbero essere anche buone / efficaci. È uscito un video sul profilo ufficiale di Arisa, che devo dire la verità mi è molto simpatica, dove praticamente svela un segreto per avere una chioma lucente, folta e dei capelli belli sani, no? Quei bei capelli che li guardi e dici, ah, lei in effetti ha dei bei capelli lunghi, adesso che li ha fatti crescere, eccetera. Allora, il sistema, il rimedio fa un po' schifo. Lei che cosa fa? Nel video praticamente c'è la mamma che con uno spazzolino da denti immerso in un bicchierino d'olio d'oliva stende praticamente l'olio lungo tutta la testa, dalla cute punto per punto fino alle lunghezze, fino alla fine, diciamo, per tutta la lunghezza del capello. Dopodiché non è finita. Vabbè, l'olio sì, ci sta, l'avevo fatto anch'io, me l'avevano detto, e in effetti ammorbidisce molto il capello, ci metti un bel po' per sciacquarlo via, però insomma devo dire che è efficace. Ma non paga di ciò, passa l'elemento centrale del rimedio, mezza cipolla rossa di Tropea passata delicatamente sulla testa con dei leggeri massaggi per stimolare la microcircolazione. È un metodo tradizionale, dice Arisa, a costo zero. Provare per credere rinforza la struttura del capello, contrasta i periodi di indebolimento dovuti a stress o cambi di stagione, quindi elimina la perdita di capelli. Poi nel senso, lo fai, poi stai a casa per un po'. Non è che lo puoi fare poi uscire, diciamo, però vabbè, anche questo, provare per credere. Lo so, l'idea di puzzare di cipolla forse farebbe un po' ribrezzo anche a me, nel senso, poi dici lo faccio, poi rimango a casa tutta la sera, lascio questo impacco così essere assorbito, diciamo, dai capelli, e poi però non lo so, vabbè, proveremo. Young Cook su Radio Number One.

frigo se ho della cipolla, ma non c'ho, ho le cipollette quelle piccoline, che devo chiedere a Risa se va bene lo stesso per il benessere del capello, anche il cipollotto piccolino. Allora, come siete messi dal punto di vista dello shopping online? Acquistate con quale frequenza? Nel momento in cui cominciate ad acquistare qualcosa online sui vari siti, poi diventate compulsivi, nel senso che non riuscite più a farne a meno? Punto di domanda, ve lo chiedo perché tra poco vi racconto un escamotage che hanno inventato in Corea del Sud, dove sono evidentemente molto inclini, diciamo, allo shopping online, tanto da diventare abbastanza compulsivi, per evitare che questo porti veramente a delapidare uno stipendio nel giro di pochi minuti. Ed è una cosa anche abbastanza intelligente. Ve la racconto tra poco su Radio Number One, nel Summer One, che continua con Tommaso.

0: Tra poco un'altra grande canzone da riascoltare insieme ci riporterà indietro al 2002.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Radio Number One, mamma mia, ci regalano sempre dei pezzi storici. Stavo leggendo una cosa molto interessante che non sapevo su questa canzone, che pensavo erroneamente che fosse di Tom Jones, che fosse, conoscendo anche il passato, lui era un po' un Tom Bird fam, no? E pensavo che fosse dedicato, non lo so, ad una ragazza di colore che si chiamava Betty o qualcosa del genere. In realtà no, c'è una storia veramente molto molto triste dietro questa canzone, che risale addirittura agli anni 30, ed era un brano, era un canto afroamericano associato appunto a cantanti dell'epoca, ma noi forse sconosciuti. Huddy Ledbetter, Ledbetter dovrebbe essere il colui che l'ha creata, che l'ha scritta e che l'ha poi prodotta per la prima volta. La parte curiosa diceva che Black Betty probabilmente che non era una donna, ma era una frusta usata nelle prigioni, quindi una canzone così allegra che però in realtà ha un significato veramente molto importante, oscuro e anche triste, se vogliamo. L'abbiamo riascoltata su Radio Number One nel Summer One. Siamo quasi alla fine della nostra porzioncina di oggi, mamma mia. Volevo parlarvi della cosa dello shopping compulsivo, ma mi sa che oggi non ce la facciamo.

0: Public, l'ultima di oggi si chiama Stop and Stare ed è l'ultima per chiudere la nostra porzione Summer One, appunto, di quest'oggi. Volevo ringraziare Danny, ovviamente Danny Nardi, per i preziosi consigli su come cucinare le formiche e come raffreddare gli spaghetti.
1: Ecco,
0: grazie.
1: Infatti, ciao a tutti, a domani.
0: Come farei senza di te? Vi lascio con Alvise da Milano, un bacio, ciao, a domani mattina.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è

0: Buongiorno a tutti, sono le 10 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia, di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
0: L'estate di Radio Number One è la vostra estate, la nostra estate. Buongiorno a tutti quanti voi da parte di Alvise Salerno. Anche in questo 12 agosto 2026, buongiorno anche a Manu Doriani, che saluto e ringrazio per avermi fasciato la linea in questa mattinata altrettanto soleggiata, così come sono soleggiate tutte le giornate di agosto. E attenzione, perché poi di meteo parleremo, ci sono degli aggiornamenti e soprattutto proprio i cieli italiani e anche internazionali saranno protagonisti oggi, quindi mai come in questa giornata bisogna parlare di meteo, bisogna parlare di clima e bisogna parlare di sole e di luna, ma soprattutto bisogna farlo ascoltando la buona musica, la giusta musica, quella che mette del pepe, quella che mette del ritmo. Non so se stiate prendendo un caffè, magari lo state facendo proprio in questo momento, allora prendetelo ondeggiando con Talk to You, Another 54 Ultra.

la playlist dell'estate che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto. Ancora una volta buongiorno, magari anche buon pranzo a qualcuno di voi che già a mezzogiorno sta pranzando. Io sono Alvise Salerno, vi terrò compagnia come tutti i giorni questa settimana fino a venerdì, fino alle 14. Poi arriverà come sempre il buon Gabro che vi accompagnerà, vi terrà per mano e vi porterà per tutto il pomeriggio, insomma per mano per l'appunto in questa estate, in questa giornata molto molto soleggiata. Abbiamo appena ascoltato tra l'altro Somber che insieme a Zara Larsson, di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, è stato protagonista all'Oxygen Festival, che è uno dei festival più importanti al mondo, dove tra l'altro si esibiscono ogni anno un sacco di artisti emergenti italiani. Ve lo dico semplicemente perché magari potreste andare anche sui social e leggere la lista degli artisti italiani e magari scoprire anche qualche nome nuovo che per il futuro bisognerebbe tenere tanto tanto in considerazione. Piccoli consigli, va! I do my head toss, check my nails.

agosto 2000, no, non è il 2012, è il 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Parliamo di sport perché ieri sera purtroppo, sottolineiamo purtroppo perché in realtà c'erano grandissime aspettative, ma certe cose non si possono controllare, è andata in scena la finale dei 100 metri, parliamo ovviamente degli europei di atletica, e il nostro Marcel Jacobs ha avuto un problema all'adduttore praticamente subito in partenza, anzi addirittura lui ha raccontato poi nell'intervista che già durante il riscaldamento aveva notato qualcosa di strano, quindi non è andata bene. A quanto pare, sempre stando alle sue parole, avrebbe vinto quasi in ciabatte, cioè si sentiva estremamente potente in questi europei. Speriamo che si possa riprendere al più presto e speriamo di vederlo gareggiare e vincere altre medaglie per l'Italia. Attenzione perché adesso scende in campo anche il buon Diaz, che salterà, ci sarà il salto triplo, la gara del salto triplo, e anche da lui ci si aspetta una medaglia, quindi incrociamo le dita e speriamo bene. Comunque stiamo facendo benissimo in questi europei, eh?

0: ricordi anche loro a farci compagnia in questa mattinata su Radio Number One.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
4: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: volando attraverso il mondo. Lo abbiamo fatto qui su Radio Number One, metaforicamente parlando, in questo mercoledì 12 agosto 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. E sempre metaforicamente viaggiamo davvero e andiamo in Corea del Sud, perché voglio darvi un consiglio per quest'estate, soprattutto se magari in questo momento ci state ascoltando attraverso la nostra app e quindi siete sulla battigia, siete in spiaggia e non sapete cosa fare se non, giustamente dico, ascoltare anche noi, soprattutto noi. Ecco, c'è un consiglio per passare il tempo, per trascorrere le vostre giornate fingendo di fare acquisti online. Perché vi ho detto della Corea del Sud? Perché proprio in Corea del Sud stanno prendendo piede quelli che vengono denominati i dopamine site, quindi i siti per la dopamina, che permettono di fare dei finti acquisti online per simulare la sensazione di euforia di un ordine, senza però spendere dei soldi reali. In pratica questo è un fenomeno che sta andando alla stragrande tra i giovani sudcoreani, e sono dei siti e delle app che imitano perfettamente tutte quelle app che noi utilizziamo per fare shopping, per ordinare dei prodotti e farceli arrivare direttamente a casa. Però sostanzialmente questi prodotti non ci arrivano e noi non spendiamo soldi. È come se fosse una specie di videogioco, un gioco di ruolo dove tu sei il protagonista e devi comprare, ma alla fine non compri mai nulla. Ed è un metodo per passare un po' il tempo. Tra l'altro poi all'interno di questi siti si sono inventati anche il tracciamento, il tracking. Avete presente quello che c'è nelle app di delivery del cibo, dove c'è ad un certo punto la moto o la bici che ti porta a casa tutto questo prodotto che hai ordinato? È esattamente la stessa cosa. C'è questo finto motociclista, questo finto ciclista rider che ti porta a casa il finto ordine. No, è una cosa molto molto carina. In estate si può fare, se non si sta facendo niente è una alternativa per passare quei 10 minuti, quel quarto d'ora, insomma stare spensierati e far finta di comprare cose. Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali adesso su Radio Number One con le loro bottiglie vuote.
1: C'è una

0: Call Me Maybe su Radio Number One, 12:35, ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo parlato di quest'app che è stata inventata o che perlomeno sta andando forte in Corea del Sud, un'app che si inventa la possibilità di poter fare shopping, quindi tu ordini delle robe online, le paghi, c'è un finto rider che arriva a casa tua, ma niente di tutto questo è reale, cioè tu non fai realmente shopping, non spendi realmente soldi, ed è una cosa che è andata virale perché sì, soprattutto nelle generazioni giovani. È arrivata questa nota audio, ve la faccio sentire.
1: Ma una roba tipo Scala 40, Scopadassi, Parole Crociate. Ma non è più divertente che fare quelle cavolate lì? Ciao da Roby.
0: Ciao Roby. Ma sì, però sai, io ho riflettuto quando ho visto questa notizia sul quando si può fare una roba del genere. Cioè io mi immagino magari una persona che sta seduta, sdraiata su un lettino, quindi in spiaggia, non ha intenzione minimamente di muovere un muscolo, quindi stare sdraiato, e che fai? Ti metti a giocare a carte? No, stai al cellulare, magari guardi qualcosa a scorrimento, e questa potrebbe essere un'alternativa carina effettivamente per passare quei 10-15 minuti. È un'idea comunque.

0: La delicatezza di Sienna Spyro con la sua Die on This Hill, anche lei su Radio Number One.
1: Number One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

5. Io in questo momento adesso vorrei ascoltare tutta la discografia dei fratelli Gallagher. Ogni volta io non so che cosa scatta nella mente delle persone con determinate canzoni, nella mia così come anche nella vostra, ma vi capita mai quando ascoltate una singola canzone di una band, di un cantante o di una cantante, di pensare: cavolo, adesso c'ho proprio voglia di recuperare questo album, questa canzone, ascoltarla 10 volte di fila? Ecco, nel mio caso ogni volta che ascolto Don't Look Back in Anger mi capita questa sensazione qui. Spero, tra l'altro, e credo che migliaia se non addirittura milioni di italiani abbiano la stessa speranza, di poter vedere realmente gli Oasis l'anno prossimo o tra 2 anni all'Olimpico di Roma, perché si sta parlando di questa possibilità di vedere gli Oasis proprio qui in Italia, con addirittura 2 date, una doppietta allo Stadio Olimpico. Si è parlato del 2027, ma ancora non sono venuti fuori degli annunci ufficiali, quindi aspettiamo di vedere se questa possibilità si concretizza. Una possibilità è anche il titolo della canzone estiva di quest'anno di Malika Ayane, che ascoltiamo qui su Radio Number One. Eccola!

Questa canzone è di una bellezza sconvolgente. Somewhere Only We Know, i Keen su Radio Number One. Keen, grandi grandi protagonisti dei primi anni 2000, speriamo che possano tornare. Io vi consiglio, a proposito dei Keen, un album che si chiama Under the Iron Sea, è bellissimo dall'inizio alla fine. Del resto noi siamo qui, dobbiamo anche parlare di musica e il nostro ruolo è anche consigliarvi delle cose di livello, e l'album dei Keen che vi ho consigliato è di livello, esattamente come sono sempre stati di altissimo livello quelli che ascoltiamo adesso, gli Imagine Dragons, anche loro su Radio Number One.

0: Su Radio Number One anche gli Imagine Dragons con Nice to Meet Ya.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno e buon pranzo a tutti. Sono le 13, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso, sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici alla cerimonia di commemorazione in Toscana, a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
4: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
2: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.

proprio un mesetto e mezzo fa è caduta dal palco, sicuramente avrete visto i video perché sono andati viralissimi sui social. Cadendo dal palco ci sono state diverse slogature, problemi, andata in ospedale e quant'altro. Adesso, a distanza di un mese e mezzo, sembrerebbe tutto quanto essere rientrato nella normalità. Forse dovrà passare ancora un po' di tempo prima di rivederla calcare i palchi, diciamo in diretta e non delle cose registrate del passato, ma in ogni caso Noemi è in via di guarigione e quindi un grande, grandissimo, enorme abbraccio a lei. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con il loro canto d'amore su Radio Number One, 13 e 13 minuti, 12 di agosto 2026, ben trovati da Alvise Salerno. Voglio portarvi a Trieste, sicuramente chi è di Trieste conosce già questa storia, per tutti gli altri invece sappiate che proprio a Trieste esiste l'unica spiaggia in tutta Europa che divide uomini e donne. Non è una cosa di fantasia, di fantascienza, è una roba reale, si chiama La Lanterna, è uno stabilimento balneare che dal 1903 divide uomini e donne in questi due spazi completamente separati da un muro bianco che è alto 3 metri ed è lungo 74 metri. Divide l'area riservata per l'appunto e nella parte delle donne gli unici uomini ammessi sono i bambini al di sotto dei 12 anni, quindi ovviamente i maschietti al di sotto dei 12 anni accompagnati dalle rispettive mamme. Quindi insomma una situazione che ci riporta indietro nel tempo, che è diventata meta di turisti anche per questa stagione. New truck, big

0: just might. Bruno Mars con la sua I Just Might su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
4: Ma cosa sta

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

One, ben trovati da Albise Salerno. Amici e amiche di Radio Number One, sappiate che nel corso di quest'estate è stato affrontato uno studio da parte dell'Australian National University che ha analizzato il comportamento di oltre 800 coppie giovani, scoprendo che uomini e donne si innamorano in modo completamente diverso. Ovviamente stiamo parlando di contesto estivo, non in generale, però a quanto pare, insomma, nel contesto estivo la donna generalmente ama di più il proprio partner, mentre invece l'uomo tende ad innamorarsi più spesso di ciò che vede soprattutto sulla spiaggia, possiamo dire così, giusto per sintetizzare. È un comportamento che per l'appunto è stato visto e studiato in quel dell'Australia, ma che se fosse studiato anche qui in Europa, secondo me non sarebbe diverso e non produrrebbe soprattutto dei risultati diversi. Quindi ufficialmente per la scienza la donna ama di più, l'uomo invece si innamora molto più spesso.

Il ritmo di Radio Number One è stato costruito anche ascoltando i Bastiglie con la loro Pompei o Pompì alle 13:34, quasi 35. Radio Number One,

0: Runway, Lady Gaga con Deci su Radio Number One.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

Spears con Toxic, la nostra grande canzone delle 13:40. Grande canzone, grande artista anche lei in quegli anni, era il 2003, erano quasi gli inizi degli anni 2000 di questo nuovo millennio, e Britney Spears era una colonna portante della musica pop internazionale. Poi è successo quel che è successo. Suo figlio di recente, in una live che ha fatto sui social, ha detto di non sapere se sua mamma tornerà con della nuova musica, ma noi ovviamente ce lo auguriamo. La presenza di Britney Spears sarebbe veramente importante per il pop mondiale.

po' di sano sentimento ci sta su Radio Number One con Another Love, e dopo il sentimento mettiamo invece del bel ritmo statunitense, americano, e lo facciamo con la chitarra di Sam Fender, People

0: Noi ci salutiamo, cari amici, cari amiche di Radio Number One. Ci sentiamo domani dalle 10 alle 14, sempre solo su Radio Number One. Adesso io lascio il timone di comando, come sempre in questa settimana, al buon Gabro. Da Alvise Salerno è tutto, vi auguro uno splendido mercoledì pomeriggio, una splendida eclissi. Domani ce la raccontiamo e ce la narriamo tutti quanti insieme al partire dalle 10. A domani, ciao ragazzi!
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Tutto su Radio Number One. Ciao a tutti.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Terremoto in Colombia, sono saliti a 250 i morti dopo il sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti. Riaperti alcuni aeroporti, secondo una prima stima diffusa da un'organizzazione nazionale, più di 68.500 indigeni sono stati direttamente colpiti e l'emergenza ha interessato comunità nei dipartimenti di Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda e Valle del Cauca. Attentato Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola in carcere. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliare, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi. Sicilia resta l'allerta rossa per l'attività dell'Etna, voli sospesi a Catania fino alle 18 di oggi. La lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest, una nuova bocca eruttiva si è aperta intorno alle 11.30 di ieri sull'Etna, alla base della parete nord della Valle del Bove, sopra Monte Simone, ad una quota di circa 2.090 metri. Crotone, ragazzo di 21 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane originario della Bulgaria sarebbe stato colpito nel centro abitato da un uomo che sarebbe poi fuggito. Il responsabile risulta ancora ricercato. Al momento non sono stati forniti particolari sulla vicenda e sul movente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Crotone. Caldo estremo e afa nella quarta ondata, già in corso da 13 giorni, che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando così a 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. A separare le quattro ondate sono stati inoltre intervalli sempre più brevi. Novara, corpo senza vita di un 74enne ritrovato in un fosso, era scomparso il 6 agosto. A scoprirlo un agricoltore che si è recato nella zona per controllare il ripristino dell'acqua per l'irrigazione dei campi. Astronomia, eclissi di sole nel tardo pomeriggio, poi le stelle cadenti, visibili fino a 100 meteore l'ora, sarà uno fra gli spettacoli migliori del decennio. I due fenomeni astronomici si danno appuntamento per una serata memorabile. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Radio Number One.
7: Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: letto che non ci molla. Io penso veramente, allora, se la temperatura sale di un solo grado ancora, penso di poter svenire. Poi, vabbè, le 4 ore in diretta in qualche modo si faranno. Il caffè lo prendiamo anche con Peggy Goo e Ira Star.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.

Alex Warren con Passenger, appena ascoltata su Radio Number One alle 17.10. Siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18, mercoledì 12 di agosto 2026. Buonasera a tutte le persone che stanno viaggiando sulle autostrade, sui treni, sulle navi, anche sugli aerei, o anche alle persone che invece devono anche questa settimana andare a lavoro. Mannaggia, non si fermano mai, però ci siamo noi di Radio Number One a farvi compagnia tutti i giorni con il nostro palinsesto estivo. A proposito di viaggi, di spostamenti, per quanto riguarda gli aerei si parla di una grandissima novità, ovvero l'inserimento del wifi mentre siamo a bordo, quindi anche quando siamo sospesi per aria potremo andare su internet. Che fortuna, direi. Io vedo l'aereo molto come un momento di relax, proprio per il fatto che non ci sono connessioni, no? Quindi sono obbligato a non poter utilizzare il telefono, a dovermi gestire il tempo in maniera diversa, sia facendo magari un gioco, oppure il mio sport preferito sugli aerei è dormire, quindi mi rilasso, ascolto la musica e sono tranquillo per un paio d'ore. Pare invece che però queste connessioni non vadano mai fermate, e poi soprattutto per le persone che lavorano nel 2029 si prevede appunto la possibilità di entrare in rete direttamente mentre siamo in volo. Questa è Radio Number One, Summer One, il nostro palinsesto estivo che vi tiene compagnia fino al 30 di agosto. Siamo stati tutta l'estate con voi. Ci sono i Disclosure, She's Gone.

0: Moving to the Sun, Ugel, Email Angel, Ultranate su Radio Number One.
1: Summer One.
2: On, l'estate di Radio Number One.
3: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
4: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
3: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
4: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

a 16 Napoli Canosa in direzione di Caserta si registra un incidente. Sulla 26 veicoli in avaria tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova Voltri. Altro veicolo in panne sempre sulla 26 tra allacciamento a 10 e svincolo Masone in direzione Gravellona Toce. Sulla 7 veicolo fermo tra allacciamento Piacenza Sud e allacciamento A21 in direzione Milano. Code anche sulla 26 tra diramazione Stroppiana e Santià per lavori in corso. Per il momento è tutto, fate buon viaggio con Radio Number One.

parlare d'amore safe su Radio Number One, 17:29, oggi è mercoledì 12 di agosto, siete in compagnia di Gabro fino alle ore 18. Agosto, mese di grande sport, ci sono in contemporanea gli europei a Parigi per quanto riguarda il nuovo.

moto su Thomas Chacon, atteso proprio nella finale dei 200 d'orso, mentre a Birmingham arrivano parecchie competizioni, ci sono i 400 metri maschili, 400 ostacoli femminili e poi ci sarà anche il decathlon. Io non ci ho mai pensato a praticare uno sport del genere, cioè sarebbe praticamente 10 sport in uno, quindi tu in una gara devi combattere 10 volte, forse è un po' troppo, però anche l'Italia ha dei grandi atleti che poi parteciperanno a questa competizione. Vediamo se riusciamo a portarci a casa una medaglia anche lì, dato che le altre cose stanno andando molto bene, tantissimi ori per gli azzurri in entrambe le competizioni.

ascoltati su Radio Number One. Siamo tornati dritti dritti nel 2009. Oggi invece è mercoledì 12 di agosto, sono le 17.36, siete con Gabro fino alle 18, dai che è quasi orario dell'aperitivo. La giornata si può considerare chi più chi meno quasi conclusa? Dai, ci siamo vicini, adesso sono le 18, poi bell'aperitivo, una cena lunga, tanto è estate, domani se bisogna andare a lavorare, pazienza, il capo ci capirà, no? Su Radio Number One arrivano Rosé, Bruno.

0: APT, Rosé, Bruno Mars su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

We can do better, Matt Simons su Radio Number One. Questo è Summer One, vi teniamo compagnia per tutta l'estate fino al 30 di agosto. Poi il 31 si riparte con i programmi, quelli di sempre che conoscete, o se siete nuovi su Radio Number One, che conoscerete molto presto. Arriva Dirty.

su Radio Number One, 17:53. Continuate a mandare i vostri messaggi al 393-444-0444. Raccontateci la vostra estate e soprattutto qualcosa su questo mercoledì 12 di agosto. C'è l'ultimo disco, è quello di Florence con i The Machine. Sometimes

0: You Got the Love, Florence con The Machine su Radio Number One con Gabro. Ci si risente domani dalle 14 fino alle 18. Adesso arriva Luchino. Buona serata, ciao.
1: L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è

0: Sono le 18, poi vedete voi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dice di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Le parole del legale di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che in Italia è attesa alle 19.30 circa e sarà parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare occhiali e filtri adatti per fissare il disco solare. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe alla base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui persero la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Europei di nuoto a Parigi, azzurri a caccia del podio nelle finali al via dalle 18.30, medaglie nel mirino di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Summer One,
6: l'estate di Radio Number One.
0: Organizzando, che mi devo pettinare, se no vengo spettinato in onda e non va bene. Buonasera, benvenuti. Allora, salutiamo il signor Gabbro che è poc'anzi è uscito dall'onda, però è ancora qui per gli studi che sta circolando, perché dopo la serata di ieri, che praticamente è andato a casa senza casco tipo Tom Cruise in Top Gun 2, cioè, l'hanno fermato, volevano arrestarlo e poi ha detto che doveva andare a prendere un aereo e poi niente, è andato a finire. Poi oggi l'avete sentito, quindi vuol dire che è tutto a posto.

appunto fino all'ultima settimana di questo mese di agosto caldissimo. Oggi ci sono 38 gradi nella città di Milano, giusto per informazione. Metti che qualcuno non c'ha un termometro, ce lo diciamo noi che caldo fa qui. Ma non solo qui, anche nel resto d'Italia. Poi dicono che verranno dei temporali, ma di questo forse ne parleremo nella prossima puntata, perché

0: domenica, quindi non lo vogliamo sapere. No, non è quello il significato di quella canzone. Buona serata, abbiamo iniziato l'appuntamento di queste quattro ore che ci vedranno insieme in questa giornata di questo mercoledì 12 di agosto. Nel frattempo abbiamo Diego da Cluson, parlo francese visto che la canzone è francese, da Cluson, che dice che ci sono 20 gradi a Clusone. Beati voi che a Clusone ci avete 20 gradi. Quindi abbiamo qualcuno in più, ma non solo qui nella città di Milano, ma anche nelle diverse città italiane dove comunque il caldo direi che si fa sentire, o almeno
1: Luchino, buon pomeriggio.
0: No, buonasera, salutiamo la Sicilia, ciao Maria Grazia, salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393 444 0444. E attenzione, perché qui alziamo il livello come al solito, anche se l'Happy Hour l'abbiamo chiuso, però escono queste notizie, non possiamo farne a meno di leggerle perché è un dato di fatto. Attenzione, perché voi sapete che ogni tanto pagano delle persone, anzi più che ogni tanto, spesso, anzi più dello spesso, anzi sempre, pagano delle persone per fare delle ricerche e delle analisi su quello che ci sta intorno e ci coinvolge. Adesso non so quanto possa coinvolgere noi esseri umani questa cosa, però sicuramente avrà il suo peso. Pensate un po' voi che hanno preso una commissione, gli hanno dato dei soldi per capire come mai i vermi lungworms, così si chiamano, fanno la cacca a spirale. Infatti ci sono milioni di persone che stanno facendo questa domanda, c'è gente che telefona da tutto il mondo e si chiede come mai questi vermi la fanno così. E praticamente pare che questa notizia scientifica abbia realizzato e abbia capito e abbia spiegato come mai questi vermi, che poi principalmente sono quelli marini, riescono a costruire queste strane torrette di escrementi a spirale sulla sabbia. Noi tutti ce lo siamo chiesti per anni, ma finalmente l'abbiamo scoperto, perché pare che in questa cosa ci sia una logica dovuta anche relativa a quella che è la fisica dei flussi e dei meccanismi che praticamente fanno sì che all'interno della distribuzione di determinate cose in un ambiente marino ci possa essere la possibilità di no, scusa, c'è Gabro che mi guarda strano, che ci sia la possibilità di fare queste torrette meravigliose che non vedevamo l'ora di saperlo. Adesso che lo so vado al mare un attimo, facciamo delle torrette. No, niente, lasciamo stare che è meglio. Va bene, se avete dei dubbi sulla torretta voi ce lo fate sapere, o casomai ci fate sapere. No, non fateci sapere niente, che forse è meglio, dai. Era così per dire, per alzare il livello. Sapete che a quest'ora che noi alziamo il livello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, non solo in questo caso, c'è anche Menguni. Buona serata, questa è Radio Number One, adesso c'è anche Purple Disco Machine.

0: love. Cause I'm so fucking fabulous.
1: È tutto fabulous perché siete su Radio Number One, quindi state lì perché tra un attimo diamo anche un'occhiata alla situazione meteorologica.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
4: Allaccio la cintura.
3: E poi?
4: E poi accendo la radio.
3: Ah, bene, e cosa ascolta?
5: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
6: Ascolta le donne al volante.
7: Donne al volante, dal lunedì 31 agosto, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Musica che cerchi, ecco.

mentre al centro prevalenza soleggiato e nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'Appennino laziale. Al sud invece prevalgono condizioni di bel tempo e nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino. Per restare informati, sempre più informati e sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.

la, con la faccia rivolta verso lo smartphone per guardare i messaggi, saremo tutti come De Rinco a guardare verso l'alto per vedere l'eclisse, forse sicuramente più interessante dei messaggi, ma questo si fa così per dire, no? Dico bene. Ciao Mara, buona serata, ma salutiamo anche Barbara, salutiamo anche dov'è? Alessandro, eccolo qua. Ciao Alessandro, buona serata, salutiamo gli amici di Torino e tutti gli amici che stanno messaggiando. Qualcuno si sta godendo, forse siamo in fase, no? Sì, dovremmo già essere in fase eclisse in questo momento, quindi un saluto a tutti coloro che si stanno godendo lo spettacolo ovunque voi siate, anche in streaming, perché voi sapete che ovviamente attraverso le nuove tecnologie potete ascoltare anche noi su

0: scattare una foto.
1: C'è questa signora anziana, questa era Lisa Morelli, questa signora anziana è andata al supermercato a comprarsi gli occhialini da saldatore per guardare l'eclisse, pazzesco.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Manic Monday, quella di World Like an Egyptian, era 1985 quando veniva pubblicata questa canzone, che precedentemente era stata dedicata, cioè indirizzata alla band, testata dalla band Apollonia Six, che era una band progetto di Prince. Infatti questa canzone la scrisse Prince al tempo che fu, se ci avete fatto caso un po' le sonorità sono quelle lì del grande Prince, e poi invece non fu inserita all'interno dell'album, fu scartata all'interno dell'album appunto di Apollonia Six, ma direi che venne proposta in altro modo appunto alle Bengals, che acquisirono questo successo, visto che poi diventò una delle top del periodo in quegli anni 80, dove comunque anche su Billboard 800 e nelle classifiche UK raggiunse quasi le vette più o meno su tutto il pianeta Terra. Non male, oserei dire. Poi senza ombra di dubbio c'era questa situazione che non tutti conoscevano, visto che poi la firma di questa canzone venne firmata come Christopher, che era uno pseudonimo appunto del signor Prince. Hai capito come funziona? Vabbè. Era una grande canzone. Adesso invece c'è Gaia.

Easy, Empress State of Mind, Radio Number One. Ciao Paolo, ciao Francesca, buona visione, no, buona visione dell'eclisse, sta tutti aspettando l'eclisse di sole che arriverà, non si sa mai. NSYNC.

0: Radio Number One, siamo al giro di boa, altre due ore.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa a sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
2: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
3: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique, l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorpresa dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

Frank, buona serata, cosa state combinando? Avete visto l'eclissi? No, già vedi, è già finito questo spazio che attendevamo da tanto tempo dell'eclisse solare, dell'eclissi solare, e poi ovviamente puntualmente devo dire che a livello di bufale non ci faceva mancare niente in Italia. C'erano una serie di siti che mi lantavano di trasmettere in diretta quello che sarebbe stato l'evento di questo 2026, e poi invece abbiamo scoperto che fondamentalmente erano una serie di siti che volevano semplicemente aumentare la propria visibilità all'interno del web, e poi di eclissi si è visto ben poco all'interno dei siti. Questa è la denuncia che sta partendo in questi ultimi momenti sui social, perché diversi hanno millantato il fatto di guardare in diretta questa eclissi o farla vedere al pianeta attraverso il web, attraverso il proprio sito, cosa che invece non è successa, ma cose che capitano soprattutto nel web, come per esempio tantissimi turisti che vanno a fotografare posti già fotografati, già visti e già rivisti all'interno dei social, giusto per fare dei like, quelli famosi che si mettono all'interno dei propri spazi, quando poi i like non arrivano più, perché quando una cosa arriva così bella fresca i like si prendono, se invece è una riproposta di una cosa già vista più volte, forse si perde un po' la credibilità, che dire. Va bene, questa è la terza ora insieme, io sono Luchino, questa è Radio Number One, che dire, beh, abbiamo altre due ore da esaurire insieme. Tanta buona musica come sempre, c'è anche Justin Bieber.

0: One Nights su Radio Number One.
1: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
2: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
3: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
4: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
0: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Radio number one, Luna. Sole, aperitivo, mare, montagna, amici. Il suono dell'estate è Summer One Nights.